0: Lucaia, mare vedene une. Tutti che vuole, ma le memory lo schila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaru sunnadu.
0: Mamma, chi di che bugnaia, si mi vedene, muku tatapai vedene, Yamata.
2: Oh my god!
1: Super doctor ne. Doctor Harietam kira di anwale.
3: Hina Vivi Sindhu Hanna FM 93.5 FM 93.7 Handavi Hatara Veddi Tune Karala Tiyaganna
4: Evening Drive with Chamit and Charu.